0: medico, cirurgiano!
1: Così, così, stanno, se ne ci vede, mi le dame!
0: Gnati, gnati, gnati, gnati, gnati, gnati, gnati, gnati, gnati, gnati, gnati, gnati, gnati, gnati, gnati, gnati, gnati, gnati, gnati, gnati, gnati, gnati, gnati, gnati, gnati, gnati, gnati, gnati, gnati, gnati, gnati, gnati, gnati, gnati, gnati, gnati, gnati, gnati, gnati, gnati, gnati, gnati, gnati, gnati, gnati, gnati, gnati, gnati, gnati, gnati, gnati, gnati, gnati, gnati, gnati, gnati, gnati, gnati, gnati, gnati, gnati, gnati, gnati, gnati, gnati, gnati, gnati, gnati, gnati, gnati, gnati, gnati, gnati, gnati, gnati, gnati, gnati, gnati, gnati, gnati, gnati, gnati, gnati, gnati, gnati, gnati, gnati, gnati, gnati, gnati, gnati, gnati, gnati, gnati, gn

neige tutte i vin gescoli. O se si scamme del sicurità, tornate, fatet, abitet, fame, dicit, dicit.

di fieto cemo. Alle poi in sé, che anipita sia, ne se sa bismato obsemi. E spoder che ne farri, gemsti più rago. As novi grossi,

0: Latvantreva, civilis du!
1: Ella matka genti chovala! Tibis jel zalesi sa pezda di perane, ma come sveci sti!